0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wana ife. Kama vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Umoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wena ife. Karwa vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli il muka.
2: Wanaife. Karwa vinga misikirise.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa. Kumeno speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Karabinge misikirize!
0: Sugar Boyo Radio. Ondi. Kumoyo.